Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

0: le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare alla

0: Mirko sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio, Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
1: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
2: Ciao, sono Drigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno.

0: Sono le 5:01.
1: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Le cover italiane più belle di sempre. Il 3 Fabrizio Moro, un medley dei Fabrizio Moro e la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili per...

generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata.

dalla convinzione di non essere abbastanza forte. Quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Soggiorna nel campus di Rocco e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile. Soggiorna nel campus e trascorri una settimana in un luogo mitico e incantevole, in cui sono stati attrezzati grandi capolavori, sono stati realizzati grandi capolavori del cinema a luci rosse.
2: Vero.
1: Allora, uno non sa mai dove andare.
2: Vai lì.
1: No? Là è caro, qui i lettini, cioè te li dovresti portare a casa. Tanto, no? Sai qual è il suo slogan? All you need is porn.
2: Ragazzi.
1: Fa il verso ai Beatles.
3: Giusto, viaggio da prenotare.
2: Giusto. Ti devo dire, sì.
3: Hai già fatto la lavatrice, Panta?
2: Sì, questa mattina, certo, ho già programmato quella per mezzogiorno.
1: Io e Panta potremmo andare a convivere. Perché ieri sera siamo andati via, che era tardissimo.
2: È vero.
1: Io poi sono arrivata a casa, ho detto non mangio più.
2: Hai mangiato tantissimo ieri sera, peraltro.
1: Siamo andati in un posto dove ci hanno fatto l'aperitivo.
2: Sì.
1: Beh, abbiamo solo 20 minuti, sai, granocchi qualcosa. Quattro patatine,
2: quattro di numero, quattro olive da dividere, però erano pari.
1: Io non ce l'ho fatta, ho fatto la sfogliata. Mi è venuta fame, sono scesa. Un po' una mozzarella. E poi che fai? Che poi non dormi più.
2: E no, per forza.
1: A luna guardavo cose e stamattina. Oh.
2: Ma tu quando ti viene fame, quando torni a casa, sbagli col pomodoro e la mozzarella.
3: Cosa devi fare? Un bello spaghetto.
2: Lo spaghetto di mezzanotte.
3: Spaghetto, aglio, olio e peperoncino.
2: Finalmente.
4: Allora. Divertimento, risate, ironia. Le Badole Online.
5: Incline alla polemico. Incline polemico.
3: A che? Mario cambia gli occhiali, va?
5: È vero.
1: No, perché guarda che anch'io il problema.
5: Me l'hai girata. Il problema mio è che devo veramente cambiare gli occhiali. Comunque.
1: Va bene. I Toto sono di nuovo protagonisti. Steve Lukather,
5: sì. Rosanna e Africa, insomma. Ti do lezioni di inglese. vedi come cambiano i tempi,
1: Cambiano i tempi.

14 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i Pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

ancora un buon fine settimana qui da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Oltre alla musica, le pagine informative e le nostre rubriche, vi ricordiamo che potete contattarci mandando un messaggio su WhatsApp al 333-8209-023 oppure chiamando il numero fisso 0171 260 900.

0: Sono le 6:02.
1: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
2: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le badole online, perché le badole online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Strapazzami di coccole, lì era Topo Gigio, cioè no, sei rimasto
2: capito,
1: lì, sei rimasto
2: capito,
1: a Topo Gigio.
2: Non significa la vita se poi c'è un dopo, capito?
1: Allora, cioè, preparati per una conversazione interessante, mi interessa.
3: Lì, social. Non lo so, dipende da chi è uno di fronte, sì. Ecco. Però soprattutto bisogna avere la capacità poi di gestire l'emergenza. Quindi quando hai finito la lista delle
1: mai
3: domande.
1: Mai parlare degli ex, avevo letto da qualche parte.
3: Ma questo
1: mai
3: sicuro, degli
1: ex,
3: ma ci sarà.
1: Magari sei sfigata che li trovi tutti stronzi, così. Quello non si deve fare, quello lo so che non si deve fare, l'ho letto da qualche parte.
3: Non importa, tu ascolta.
1: Lo metto sempre in pratica.
2: Eviterei anche di parlare del poliamore al primo
1: momento. No, beh, è chiaro che no, ecco. devi ascoltare.
3: Sì. Tu ascolta, fatti un'idea, ecco. Così almeno eviti incidenti
1: anche
3: diplomatici.
1: Anche un po' difficile, perché bla bla bla bla. Sai, io col fatto che, ma sai, faccio questo di mestiere, parlo troppo, racconto troppo. Quindi non fate come me, bisogna essere lì.
3: No. Monopolizzate la conversazione. È così.
1: Anche tu, socia, che anche tu sai, fai questo mestiere, bla bla bla, dobbiamo smetterla. Perché la prima impressione è quella che poi conta.
3: Sì,
1: e conta tanto.
3: Il sorriso però è l'arma migliore.
1: Ed è chiaro.
3: Quando non sai cosa rispondere, sorridi.
1: Sorride. Secondo me sì. Ma sempre bene.
2: Quando una donna non vi risponde e sorride, sappiate che avete già chiuso. Cioè, chiedetevi conto e
1: perché?
2: Finita.
1: Ma no, ma non è vero, ma tu vedi che stai dicendo delle cose che non sono vere. No, non è vero, la donna sorride perché magari non capisce neanche bene che cosa hai detto. Mostrati per ciò che sei davvero. Quindi non bleffare.
2: No.
3: Se ti vede come sei in modo autentico, la chiudiamo lì ed evitiamo di perdere tempo la volta dopo.
2: Cioè,
1: una canzone un po' in tema.
3: Tutte storie brevi.
1: Tutte storie brevi, tutte, che è il mio must ultimamente, storie molto brevi.
4: Fai il pieno di buon umore, le badole online.

0: perché c'erano quelle Sheila, Susanna, cioè i tempi miei, eh? Poi ne avevo una, si chiama Brunella, e poi una che a me piaceva da morire, si chiama Nerina, perché era un po' sfigatina, no? Era quella un po' meno che... Però Nerina era la mia preferita, io mi vedevo tanto in questa Nerina, che ne combinavo sempre tutti i colori, perché poi io le sgridavo, le mie bambole, facevo la maestra, quella che...
1: Ma non l'avrei mai detto.
2: Perché lo stai
3: pensando? Lo stavo pettinando, no? Lui non è Big Jim, cioè... una bambolina.
0: Allora, è l'unico fidanzato. Adesso va a accarezzare quell'altro. Sei una copertura, Jack, diciamolo. Oh, sei una copertura, diciamolo. Adesso ti vesti da cowboy pure.
3: Va bene, ok.
0: Devi baciare, però.
3: Ma nessuno. Ma i cowboy non baciano le donzelle, quelle.
1: Quelli di Brokeback Mountain, no.
3: Ma tanto è stato censurato, io.
0: Eh no.
4: Radole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: 12 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Ve lo ricordiamo così.
3: Se Romina andasse di nuovo giù a vivere a Cirio San Marco, pare che lei sia sempre stata trattata come una regina. Invece l'ha deciso, non è piaciuta tanto, sai, laggiù.
4: Piasnentante.
3: Loredana ha detto: nessuno potrà mai cancellare l'amore tra me e Albano. Abbiamo due figli splendidi. Di cosa dovrei preoccuparmi?
4: L'ha proprio detto così, tra l'altro.
3: Che cavolo, Loredana ha deciso, io fossi il tetto.
4: Di te preoccuparti, Lori. Che se arriva Romina, vedi, poi felicità. Tipo come cambiano le cose a Cellino. Eh sì, e felicità. È così, no? Quando arrivano in casa, come va? Te lo immagini a Loredana? Come va? Tutto ok? E lì che fa da mangiare per la famiglia allargata. Eh sì, un bicchiere di vino. Per dire, no? E calla, amo persa. Perfetto!
3: Ma dopo vai un attimo avanti, la imiti benissimo. Albano, dimmi anche qualcosa di più.
4: Sono fatto intervista.
3: No, ma scusami, no, cantamene un ciccinino in più.
4: E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E arrivare a casa a trovare l'ecciso, la felicità.
3: No.
4: Nuovo testo.
3: Oddio, qui è un casino, non capisco più niente. Io cercavo il promo
4: di Albano. Ma te lo faccio io, che problema c'è? Un saluto a Radio Piemonte Sound.
3: Dai, quello vero. Eccolo qua. Vero. Zitto.
5: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
6: Da Albano.
4: Che ti ho detto io? Felicità a tutti.
7: Le badole online, chiacchiere e buon umore.
8: Occupiamoci di longevità e felicità. Sono stati fatti due conti e l'80% dei centenari in Italia sono donne.
9: Yes. Sì, perché noi viviamo di più.
10: E noi, ecco, un minuto di silenzio per i maschetti all'ascolto che si stanno già toccando e così.
9: No, i gioielli, perché ce lo dice l'Istat.
8: No, lo dice l'Istat.
9: E quindi 30% in più di 10 anni fa.
8: Lavoro sulla manutenzione, lo dicono qua gli esperti. Occorre lavorare sulla manutenzione della salute fisica e psicologica.
9: Ecco, per rendere quel famoso

0: Devi alla banda.
1: Io ti prendo.
2: Ti prendo quanto... e ti porto via, diceva Vasco Rossi.
1: Beh, dipende dalla cameriera. No. Scusa, ti prendo e ti porto via.
3: La moglie di Panta l'ascolto, credo.
1: Lo sa che sono così. In realtà sa che io mi sto riferendo a dei dolcetti che sono lì in bella evidenza. L'importante è che siano molto cremosi.
3: Com'è che diceva? Perché lui quando va in un posto non dice io vorrei, scusa Mira, io ti prendo un caffè e un... Com'era quello lì? Maritozzo,
1: il maritozzo, quanto tempo è che non lo mangio, l'ho visto l'altro giorno, pensa e non l'ho comprato, pensa
2: stracolmo di panna.
3: Perché
2: il maritozzo
3: di solito lo mangiavi con me, il maritozzo.
1: Lo so, però guarda che linea scindillante che ho qua, c'ho quasi la tartaruga, posso dire, grazie a quel maritozzo. Qua, tocca, prendi, non c'è.
2: Beh, oddio, quasi la tartaruga, io qui. Vedo un divano a sei piazze, più che la tartaruga.
3: Divano a sei piazze, la tua pancia.
4: Fai il pieno di buon umore. Le Badolle Online.
5: La diretta tutte le mattine, dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
6: Feve nen le Badolle.

Buona domenica 14 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

14 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i Pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Chi lo sa, se pensa al mio destino.
2: Nel 50° compleanno

0: dal 2001 oggi, io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
2: Una signora che ha deciso di scrivere un libro sul pisolino, definendolo un diritto, riposare e resistere.
3: Wow.
2: Ecco, è una forma di lotta contro il pensiero dominante di chi ci vuole sempre svegli.
3: Ah, bello, mi piace.
0: Cioè, bello ti piace perché tu ti senti un po' da pisolino.
3: Anche 3 o 4 pisolini al giorno,
0: ecco,
3: sinceramente,
0: ecco,
3: mi piacerebbe
0: però,
3: molto.
0: Però adesso che andai a fare sto grattinamento, secondo me non potrai tanto isolarti, ragazzo.
3: Vorrebbe dire che avrebbe tanto successo.
0: Approfittane fino alle ore 24 che sei qui, questa baraonda che sai, ogni tanto puoi schiacciare anche.
3: Fino alle 24 devo stare qua.
0: Alle ore 24. No.
3: Ah. Senso che, oh, no, sì, no,
2: no,
3: si
2: è spaventato subito. Ha detto non me l'avevi detto che devo stare qua fino alle 24.
3: Quale serata mi sono perso?
2: Io ho già preparato il portabagagli e via.
0: No,
2: 13:30 ciao.
0: No. Le ore 24. Nel senso che fino ad oggi, no? Siccome lui ha detto che da domani farà quest'altra cosa, questo grattinamento, diciamo che fino ad oggi se la può ancora cantare, suonare, poi da domani.

0: capire. Vai dalle madame, vai da casa dalle madame, grattare il parmigiano. Ecco, magari quello sì. Tu ti licenzi da oggi o ti licenzi da domani?
1: Adesso, un minuto.
0: Ah, un minuto.
1: Un minuto, finito. Appena parte Lorenzo, via, finito, finita la storia. Allora, vi ricordo che il pacchetto 10 dita, o lo sconto, a 5 dita solo.
0: No, facciamo... no, non puoi fare la pubblicità adesso perché ti piace sta roba. Eh no, ciccio, eh no.
1: Seguite il profilo Instagram.
0: Eh no. Poi lì
1: poi mi fa la fattura.
2: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Un omaggio a Fabrizio De André con Lei Pescatore, lei è Fiorella Mannoia.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Sono le 7:02.
1: È tempo di lasciare spazio all'informazione, quella nazionale, e poi l'appuntamento con la musica.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione, tra meno

0: buona giornata a tutti anche in questo weekend da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. I successi della musica, le pagine informative, l'almanacco e molto altro. Rimanete insieme a noi.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose.

0: canto.
1: Ed ora l'almanacco con i grandi compleanni della musica.
2: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della convenzione di Mombello, nasceva Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recente rivelazioni sarebbe nato un mese prima. Nel 1940 il cantore Francesco Guccini e 80 anni, nel 1946 il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre c'erano la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore di Paolo Noyz nel 1961, il calciatore campione nel 2006 Massimo Oddo nel 1976, oggi 50enne, il karate campionessa mondiale 2006 di kata individuale Arab Tail, nata in questo giorno 80 anni fa nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 ho terminato gli altri fatti del giorno nel fatto, potete leggerli sul sito cadeggi.it. Un saluto

0: Io mi piace avere le bello leonine, per scherzo, micro in mano, tanto voglia dire la mia sorriso.
1: Le padone online, per l'editori.
2: Le donne si piacciono, si piacciono. Il 3% degli italiani si considera grassa. Il sintomo è, a parte che donne considerano grasse sempre comunque.
3: Ogni tanto sono.
2: Io non ho mai visto una donna che dice, perfetto. Io non l'ho mai incontrata.
3: Oh, ho cavato tra
4: la pressione.
3: No!
2: Tiro, cattiva. No, io volevo dire che se la scriva che c'è a lui, io sono grato con lì. Oh, eh. E lui non ne può più, dice no. Ma, veramente. Il casco.
5: Le padone online. Che è buona musica.
6: Hai capito?
7: Mi piace scoprire queste cose, dai.
3: Sì.
7: La 4, sì. Oh, Lucio, sì.
3: Lucio.
7: Che bella. Sono generazioni a fronte. Comunque, una cosa non si può essere una vera.
8: No, di fatto io sto parlando.
3: Da un mezzo.
7: Ma sì, un mezzo, sì, bella.
8: E già qui fai il tivolo.

0: dobbiamo restituirlo. Prova e spedita tutto London e ristoranti Donuts da provincia di Cuneo. Aperto all'estate. Scegli il drive. Aperto la notte, un'ora in più.
1: Una domenica.

buongiorno e un buon weekend da noi di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, un buon caffè e poi noi vi auguriamo una buona giornata, condita dalle pagine con l'informazione e la musica, quella di grandi successi di ieri e di oggi.

0: Appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound. Tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound. Sound, amica radio.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioaisogni.it.
6: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

14 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i Pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: programma Canta le Badonne Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Cibi afrodisiaci. L'aglio.
2: È meglio spiegare che la situazione è
3: magari, ma perché non devi quelli di Caraglio, ma cioè,
1: poi lo zafferano lo sapevamo perché dicono che se prepari durante una cena galante, per una cena galante, sì, un risotto allo zafferano.
3: Stiamo parlando di lui che si accende. Anche lei, per carità, ma sai, lei ha più.
1: Sì.
3: No? Allora.
1: Cardamomo, prestazioni indimenticabili. Poi l'anice dicono che sia un afrodisiaco, insomma,
3: sì,
1: popolare.
3: Ma l'anice l'hai preso? Hai già preso?
2: L'anice sì.
3: Ti fa? Non...
2: fa?
3: Ma un pochettino
1: fa?
2: Può fa. Cioè, l'anice.
3: Rispetto tra l'anice
2: e, guarda, dove si sceglie?
1: E il cardamomo?
2: E il cardamomo mi sono più da anice.
1: Il cardamomo tu non l'hai ancora usato, però.
2: Ma no, ma per una questione di comodità.
3: Scusa un po'.
2: Cioè, non per altro, cioè, l'anice è più di facile reperibilità, il cardamomo è già.
1: Ma il cardamomo va in erboristeria, te l'ho detto, vai al supermercato.
3: L'anice rispetto alla pillola blu, come ti sei trovato?
2: È il
1: colore.
2: Guarda, ho trovato poca differenza. Devo dire, però il cardamomo, vedi, se vai in erboristeria il cardamomo serve a quello, cioè non penso abbia altre, vai in erboristeria, ti sgamano subito.
1: No, beh, se vuoi ci possiamo documentare anche su quali sono gli altri elementi.
2: Buongiorno, vorrei del cardamomo, serata galante, vecchia volpe, ma faccio gli affari tuoi.
1: Allora comprati l'avocado.
3: Gamberoni, avocado, trovo che sia una figata.
2: A morte
1: sua. Hai capito.
2: È una grattatina di guacamole, cos'è sta cosa?
1: Cardamomo. Ci sarebbero anche i fichi, dicono
3: stagionale.
1: È un effetto lassativo, non è il caso.
2: Non è bello,
1: dicono,
2: pare brutto,
1: non è bello.
3: Ah, se è un effetto lassativo, mica in quel momento.
1: Non immediato.
2: Sai, non è che lo decidi tu quando fa lassativo. Cioè, sarà bene il fico a decidere. E dice, ah no, adesso no, perché se il fico non capisce. Il fico è impersonale. Lui quando si esprime,
3: quando
2: si esprime. Non è che dice, ah no, aspetta manco una minuetta. Perché...
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Sono le 8:01.
0: È tempo di lasciare spazio alle pagine informative nazionali.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
3: L'uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
4: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione.
3: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
3: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia e Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
1: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Non l'ho copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente, ecco, durante il corso. Abbiamo fatto una copiatura di classe una volta, perché ecco, abbiamo capito il compito.
3: Brava, che... anni che ti mandiamo in giro per collezionare lauree e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare, ma tu che vuol dire le collezioni?
2: Però non avevamo copiato, ecco, abbiamo semplicemente fatto compito in classe.
3: Dimettiti.
2: Ma non ho cariche.
3: Ah, non hai cariche?
2: Non accidenti,
3: adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
2: Responsabile del personale.
3: Sei contenta?
2: Sono dimessa da responsabile.
3: Dimettiti.
2: Bisogna solo capire che, no, di che personale tieni, sono responsabile.
3: Ecco, ma, tieni un giorno la carica. Non si sa mai.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online.
5: Oh, io al mattino, io non so se voi lo fate, io mi saluto.
2: No,
5: io mi saluto, io sì.
2: Io non mi saluto. Mai venuto in mente.
5: Ah, sì, sì.
3: No, alle volte anche solo mentalmente.
6: Pronto? Reparto di psichiatria. Senta, è in diretta, guardi, se accende la radio lo sente.
3: Perché mi dico, ciao Chico, buona giornata, mi dico, allora.
6: Che bello.
2: Wow.
6: Dai, io chiedo ai nostri ascoltatori, abbiate pazienza, cioè.
3: Vabbè, ma perché? Cosa vuol dire? Scusa,
6: No, no, ma
3: poi saluto i miei cani.
6: Io non ci riesco perché vado.
3: Sono gli esseri viventi che vivono con me.
1: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11.
7: Penso con sogno parassi.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Buona domenica con la musica, i grandi successi di

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, domenica 14 giugno, si svolge la ciclistica 44esimo giro sulle strade del Colle Braida, con partenza e arrivo da Torino. La corsa parte alle 8 da Torino e attraversa Beinasco, Rivalta, Bruino, Sangano, Trana, Vigliana, Mortera, Colle Braida, Valgioie, Giaveno e Crugliasco per fare ritorno a Torino intorno alle 12.30. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche oggi nel weekend. Beh, che dire, un po' di relax, vi auguriamo un buon caffè, intanto noi vi teniamo compagnia con la musica, quella dei grandi successi dall'Italia e dal mondo, e poi le pagine informative e l'almanacco. Rimanete con noi.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
2: Allora, mio caro,
3: sì.
2: Volevo dirti, visto che è sempre freddo,
3: sì.
2: Possiamo fare una riunione in sauna? Come fanno in Finlandia.
3: Ah, sai, in Finlandia.
2: Cioè, quando devono fare le riunioni di lavoro,
3: sì.
2: E fanno in sauna. Ma la cosa forte è che queste riunioni, di solito tu in sauna, sai, non è che ci vai vestito.
3: No,
2: ci metti,
3: no.
2: Ti dovresti mettere il
3: costume?
2: Non lo devi fare.
3: Nudi in sauna.
0: Esatto. Ecco, appunto.
3: Lei che mi frequenta sempre le saune, Carmen. Cioè,
0: sì, allora. Assolutamente, nudi completi. Assolutamente, e quello è il bello,
2: con
0: capito?
2: l'asciugamano.
3: Però l'occhietto cade sempre, no? Perché allora io mi immedesimo nei maschietti che fanno questa riunione con le proprie quelle, e l'occhietto gli va, cioè asciugamano o non asciugamano,
2: però hai capito, parlare dei propri dei problemi aziendali, certo. Comincia a venirti un caldo,
3: sì.
2: Che no?
3: Quindi
2: uno
3: tu dice...
2: che è sempre freddo, sì. Sei arrivato stamattina, rugnavi,
3: avevo le mani congelate,
2: fredde.
3: Senti che roba che c'ho.
2: Ho dovuto
3: toccare tutte le mie colleghe.
0: Posso testimoniare, mi ha messo la mano in faccia, ecco, cioè, volevo solo dirlo.
3: Due dita ti ho messo, occhio, così. Guarda
2: occhio.
3: Che rossi che sono, guarda occhio. Che rosse che sono.
2: Occhio, quindi hai le mani. E quindi saresti perfetto tu.
3: Ma in sauna fa troppo caldo.
2: Ecco, figurati se non gli andava bene anche
3: capito,
2: lì. Allora,
3: cioè,
2: fuori.
3: Ti ricordi d'estate
2: freddo.
3: Come mi sciolgo io.
2: D'estate rugna da giugno.
0: Ma dai, che c'hai il frigo lì,
3: c'è il frigo, è vero, ma il frigo vicino al termosifone, quindi di fatto si annulla una vicenda, capito?
2: Sì.
3: E quindi non va bene.
2: Il frigo, il termosifone, noi
3: ma io non mi lamento del freddo.
2: Tu non ti lamenti?
3: No, io solo ho detto, senti che mano gelata che ho.
2: Tu non ti lamenti del freddo?
3: Beh, se c'è il riscaldamento spento, sì, allora
2: no, vabbè,
3: sì.
2: Questo è ovvio. Però,
3: sì.
2: Guarda.
3: Io preferisco il freddo al caldo, se posso dire. Quindi, bene in Finlandia, bene per quelli che fanno il bagno nella piscina lì fuori.
2: Sì,
3: ecco come funziona. Dopo la sauna ti butti nell'acqua ghiacciata.
2: Nell'acqua. E lì, veramente, lì ci vuole, lì ci vuole un cuore di quelli che funzionano bene, io non ce la potrei mai fare.
3: Se la riunione tra colleghi però il cuore ti viene, perché lì poi a quel punto, Carmen, l'asciugamano, te lo togli, hai capito?
2: Sì,
0: sai com'è, come funziona tra colleghi, magari c'è qualcuno, sai, di interesse, capito?
2: Diciamo che sono una grandissima figata quelle piscine all'esterno con l'acqua termale, che tu fai praticamente il bagno nell'acqua calda e fuori c'è la neve. Allora, quella sì.
3: Facciamola così allora.
2: Esatto,
3: sotto il Monte
2: festeggiato
3: Bianco.
2: Un compleanno così,
3: vedi.
2: È veramente una figata.
3: Sotto il Monte Bianco ce n'è una, possiamo organizzare.
2: Proprio
3: facciamo
2: quella.
3: La riunione lì.
2: Proprio quella, un po' cara ma comunque.
0: Ci sono messaggi che arrivano qui, perché in realtà erano rimasti. Allora, Luisella, hai ragione, il vero francese finisce sempre con i merde o putain. Qui dove lavoro ne sentiamo di tutti i colori. E François, bonjour, François.
4: Ah, ma lui di francese se ne intende.
0: No,
4: cioè,
0: bisognava leggere francese. Tutto questo messaggio, perché sennò dicono che noi ce l'abbiamo con i francesi, questa solita schermaglia tra italiani e francesi. Ma François le français, quindi ha ragione per quello che dice.
5: Écoute-moi, François, ma quel tuo collaboratore che voleva conoscere qua la bionda, cioè che fine ha fatto? Perché sarebbe...
4: cosa ridi?
6: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare la giornata.
0: Ancora una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: consueto appuntamento, come tutti i giorni con l'almanacco, vi ricordiamo quali sono le candeline da spegnere e i fatti avvenuti in questa giornata nel passato.
1: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: La redazione nazionale per le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Sono le 9.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano. L'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah, lo hanno riferito le forze armate israeliane.
2: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e cori inneggianti al Duce e quello antifascista.
3: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015, in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
2: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arci Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
3: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben Gvir e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
2: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, il bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica. I grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Buona domenica.
3: Più Monte Sound, basta.

0: C'è di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
1: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
2: Come ti può
1: ho capito per un anno, non per...
2: Tu sei, hai già passato la morte?
1: Siamo quasi a due, va? ho già raddoppiato. Non mi vedi come sono tranquillo?
2: Smunto.
1: E difatti io sono tutto smunto.
2: Ma perché?
1: Stressato, biancolino.
2: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.
3: Le Badole Online.
4: Allora, questa canzone è dell'Equipe 84.
2: No!
4: Ah,
2: questa.
4: Ah, questa qua che è passata, chiedo scusa.
2: No, questa che deve arrivare.
4: No, ho pensato, io penso sempre al futuro, al progresso.
2: Licenziato prima di cominciare.
4: Perfetto, licenziato.
2: Già licenziato.
5: Toro è fedele di per sé, tendenzialmente i segni di terra sono fedeli, tendenzialmente.
2: Ecco, lo sottolineerei 150 volte.
5: Tendenzialmente,
2: io.
5: In linea generale. In
2: lasciamo
5: linea
2: stare.
5: Generale.
2: Ecco, brava, così. Vabbè, dai. Bilancia, hai proprio messo... gira,
5: guarda che in quel caso potrebbe anche essere che era l'ascendente o la luna che
2: finiva
5: per essere predominante.
2: Era la luna, sì.
3: Badole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11.
0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Tante cover Ornella Vanoni ha inciso nella sua lunga carriera, questa volta omaggia Antonello Venditti con Ogni Volta.

Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo.

0: questo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
1: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
0: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vice premier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti organizzato da Forza Nuova e Casa Pound si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto nel pomeriggio è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione organizzato da Arci e CGL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisi, a 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per il Soccer Us. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
0: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi informiamo che fino alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: grande successo del passato e uno recente, vi ricordiamo anche quali sono i compleanni da festeggiare quest'oggi, che hanno a che fare col mondo della musica e non solo.
1: Buona domenica 14 giugno 2026, la Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2000.

0: c'è scritto Frank Coins.
1: No, c'è scritto Fra spazio, spazio N spazio Coi spazio S.
2: Soprattutto spazio Coi era il problema.
0: Scusa, Fra Coi. Il T9. Scrive francese.
1: Il T9 e il T9 allora, invece.
0: Allora. Mofeso, maintenant, subito una questa cosa qua. Allora, questo qui chi è?
2: Deve essere lo l'ispettore di Lupin.
0: Scusa, posso vedere io? Perché tu con quegli occhiali mi fai un po' paura.
3: Le Batole Online, il mix dei sorrisi.
0: Allora, ti nomino ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound. Anzi, ti hanno nominato i nostri ascoltatori.
2: Vabbè, ci sono anche altri premi.
0: Beh, insomma,
1: devi essere mai contento.
0: Ma è chiaro. Beh, è una grossa.
2: Al massimo, ogni giorno adesso facciamo un premio diverso. Chissà che non me li faccio domani. Poi
0: no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello. Cioè, poi,
2: ma
0: sai,
2: mi stavo divertendo.
0: Gli animali sono quelli che sono. Non è che possiamo fare. La gallina ti viene? Dai, adesso però non votate più perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e siamo già contente di oggi. Domani, se volete, possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
1: Non è tanto bello. Ringrazio Radio domani. Cascina Sound per avermi dato
0: questa opportunità. Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.
1: Sì.

0: ignori le distanze da cui gli animali riescono a sentire il nostro odore, quello di noi umani.
1: Questa è carina.
0: Questa è carina. Allora, cominciamo da quello. Allora, l'umano può percepire l'odore di un altro umano da 1.5 metri.
2: Di più.
0: Dipende.
1: Esatto. Io avrei da ridire sul fatto che, sai, ci sono persone che...
0: Ma riconosci anche a 4 km di distanza.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Vanno sulla doccia.
0: Se poi sei su un treno, a voglia, anche da un vagone di distanza. Il cinghiale da 700 metri. Il cane da 2 km. Ma il cane, secondo me, pure di più. Il lupo arriva a 3 km e l'orso 30 km. Siete spacciati.
1: No, no, perché 30 km. Se hai un orso lì nelle vicinanze e poi sei Yogi, se tu hai il miele, occhio andare in giro, perché se poi arriva Yogi e Bubu, lì è un casino.
0: Ma qual è l'essere umano che percepisce in assoluto di più? Addirittura più dell'orso, possiamo dirlo. Mia mamma, quando da ragazzino fumavo, ti percepiva a 250 km e diceva: tu hai fumato, tu hai fumato. Quando tornavi a casa, lei sentiva l'odore dei vestiti, che era una roba tremenda.
1: Quando eri piccolo fumavi?
0: Ma io posso fumare? Sì, ma ogni tanto liceo.
3: Posso la siga, fumare? Cos'è ti hanno dato?
0: Allora, la siga al liceo ogni tanto in pausa, così all'intervallo, sì, si fumava, sì, con gli amici. Sì, sì, sì.
1: E quindi tu fumavi?
0: Ma io fumo anche il sigaro volendo, ancora.
3: Adesso?
0: Sì, beh, dopo una grande mangiata mi aiuta anche un po' a digerire, devo dire la verità. Il sigarozzo, per dire. Se avete anche a voi avuto delle mamme con queste capacità olfattive, fatecelo sapere.
3: Sì, infatti,
0: anche le nonne, le
3: zie. È vero. È vero.
0: E sai le ciabatte a che quanti chilometri arrivavano? Hai voglia, altro che olimpiadi.
3: All'epoca si usavano quei metodi.
0: Sì, poi le ciabatte, i zoccoli di legno, pensa un po'.
3: Oh, già, è vero.
0: Quelli assumono ancora una maggiore velocità.
4: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
8: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
9: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.
10: Sono le 10. Anche quest'oggi l'appuntamento imperdibile ed immancabile con l'oroscopo.

10 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo allora per l'Ariete, la giornata vi riserverà delle eccellenti sorprese. Toro, sul piano sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. E Gemelli, cercate di valutare con calma la situazione odierna, mentre Cancro, approfittate degli ottimi influssi che vi regaleranno le stelle. Leone, sarete in ottima forma, controllate però la salute. Vergine, la vita affettiva vi regalerà notevoli soddisfazioni. Bilancia, chi sarà in una situazione di tensione potrà godere di una pausa. Scorpione, contate sulla vostra dinamicità per godervi la giornata. Sagittario, mostratevi più intraprendenti nelle iniziative di lavoro e Capricorno, un nuovo progetto presenterà imprevisti lati deboli. Per l'Acquario, le stelle saranno amiche per tutta la giornata e i Pesci nella giornata di oggi si sentiranno particolarmente intuitivi. Mi fermo qui anche per oggi, 14 giugno, con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19.30, più o meno, su Radio Piemonte Sound. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Io canto di

0: un'aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Ho la polvere in montagna, sono riuscita a sconfiggerla. Vabbè, e invece qui a Borgo San Dalmazzo
1: è un casino, cioè... si intrufola dappertutto.
0: Ora tu capisci, sì, che stiamo veramente invecchiando con queste Badole Online. Io mi scuso con i nostri ascoltatori che da anni vogliono, si divertono, no? Perché dicono: raccontate i fatti vostri.
1: Ho capito.
0: La Badola anziana, poi alla fine, insomma, abbiamo saputo tutto della sua vita, che è stato un vero macello.
2: Racconta come hai fatto ad eliminare la polvere in montagna.
1: Ho capito, ho chiuso tutto, ho messo dei pannelli di polistilene che tra l'altro mi hanno alzato anche la temperatura in casa, ma sono cose che non interessano, ma per questo le dico fuori onda, non è che le dico in onda.
0: No, poi, certo,
1: giustamente,
0: certo.
1: Se c'è qualche massaia che vuole darmi qualche consiglio per togliere la polvere, visto che la domenica la togli, lunedì torna proprio, bussa alla porta. Chi è? La polvere! Prego, venga, così, tutti i santi lunedì.
0: Fa anche la scenetta, certo, come se fosse al cinema.
2: Togli la polvere.
1: E cosa?
0: Tu la domenica togli la polvere.
1: E quando la tolgo, che tutti gli altri giorni sono qua? Vabbè, il sabato, ogni tanto il sabato, la domenica. Quando sono lì che, insomma, dici, vabbè, che facciamo oggi?
2: Tolgo la polvere.
1: Togliamo la polvere. Ma è la polvere che te lo chiede. Ti dice, oh, allora, sono qua da 2 settimane, che facciamo? Che facciamo?
0: Eh?
1: Mi togli?
0: Allora...
1: Ah, togli la polvere?
0: No.
2: Dedicarsi alle attività domestiche può contribuire a mantenere l'equilibrio mentale, riducendo l'ansia e lo stress quotidiano.
0: In effetti, quando io tiro fuori l'idropulitrice e mi lancio nel giardino,
1: devo dire
0: che mi scarico un casino,
1: Sì, ok.
0: Oh, e ce l'ho potentissima.
1: Sì.
0: E ce l'ho potentissima.
1: Turbo. Ha proprio la scritta turbo iniezione elettronica lì. Ha staccato da una.

0: tonificare gambe e glutei si può fare andando a cavallo.
1: E... facendo equitazione, forse è più. Cioè, parliamo in italiano, perché sai, poi uno dice.
0: Ah no, vabbè, ah, ma... poi ognuno va a cavallo un po' come crede, insomma. Però
2: no,
0: è un'attività, è la postura, sì, che fa sì che glutei e cosce, sì, siano in tensione e quindi mi rimangono tonici senza fare grossi sforzi.
1: I famosi adduttori. Barbero non capisce niente. Ti salute.
0: E si vede.
1: E la Mellina è matta perché compra le gallette integrali di riso, sì, soffiato. Io pensavo che fossero delle robe che sai puoi mangiare, perché.
3: Sì, anch'io lo pensavo.
1: Sei matta!
3: Poi ho scoperto che l'indice glicemico esplode con cose lì.
1: Ma voglio dire, mica ce lo sono io, non trovo costume. E tutti gli anni me lo fate a fette. Ma scusa.
0: Sì, ma se la proteina la mangi arrotolata sul grissino, e siamo punto
3: da capo.
0: Da capo,
3: sì.
1: Vabbè, due grissini, lasciami due grissini, ma però Crispa House sono mica un bidone, cioè devo perdere 2 kg e 2 grissini.

0: pesantissima.
1: Ieri me l'ha detta fuori onda, non me l'aspettavo così in diretta. Zanzara.
0: Minestrine sono.
2: Sei tu dei problemi.
3: Come fossimo io il giorno, tu la notte, tu viso.
2: E dire che è il più giovane dei tre.
1: Ma perché infatti, sì, ma sono anche l'unico che ha la prostata.
0: Sembra quasi che non vuoi scherzare. Però si dice anche che gallina vecchia fa buon brodo, quindi
2: sì, allora la gallina migliore.

0: Senti,
1: dica.
0: Io se so che ci saranno i Rolling Stones a cantare al pranzo del mio matrimonio, mi sposo alla velocità della luce.
2: E riesci anche a trovare in tre secondi,
0: guarda,
2: il tuo marito.
0: Se c'è qualcuno che mi dice se mi sposi chiama i Rolling Stones, lo faccio volentieri.
2: Beh, considerando che guidano la classifica.
0: Non è bello dirlo, però.
2: Non è bello assolutamente, però dopo tutte le tue dichiarazioni sul tuo uomo ideale, sui tuoi matrimoni, questa qua è ancora passabile, quindi va bene.
0: Grazie.
2: Sì, sono molto gentile.

0: Lo sapete che la Russia ha vietato l'uso degli iPhone, dei prodotti Apple, ai dipendenti statali? L'azienda di Cupertino spierebbe i russi per via della Casa Bianca. Allora loro non glieli fanno usare perché a noi ce ne frega così, no?
1: Relativamente.
0: Ah, quello del KGB.
2: iPhone Noske?
1: Io telefonisco?
2: Sì?
1: iPhone Noske? Parla un po' come Zlatan.
0: E io ti spio.
2: È un po' Zlatan così, no?
0: È vero, sembra un po' Zlatan.
2: Magari.
0: Zlatan ne fa due di te.
2: Sì. Mi tira anche uno schiaffone e mi manda direttamente in Piazza Galimberti senza passare dal via.
0: Però vabbè. Passi sotto il portale. Passo sotto.
2: L'accendo di giorno l'illuminata. Eccolo qua, il panta illuminato.
0: Passi vicino lì ai tendoni da cantiere. Vroom! Vieni principessa, ti porto via con me. E tutti vorremmo sentirci dire una cosa del genere, no?
2: Io no.
0: Poi quando Masini, vabbè, tu sei un maschio, poi quando Masini ti porto via da questo mondo di merda, dice no, ma allora non ti puoi rivolgere così.
2: No, non è tutto così, non è tutto una M, Marco, dai, su.
3: È solo che poi dove ti porta, perché dura,
2: almeno
3: su un altro pianeta.
0: Sì, lui dice che ti porta su un altro pianeta e tu fantastichi un po', no, socia? E dai anche un po' spazio all'immaginazione.
2: Ma sì, sai che adesso ci si può anche sposare nello spazio, no?
0: Avverti i tuoi genitori che, sai, non hanno mai smesso di sperare.
3: No, i miei si sono arresi.
0: Si sono arresi?
3: Assolutamente sì.
2: Se arrivasse, non lo so, il principe di turno ti dice ti porto nello
3: adesso
2: spazio.
3: Meglio che non sia principe, che abbia un'altra qualifica, che come principe...
4: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi i bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegato con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sull'intera rete stradale della regione. Vi informiamo che fino alle 21 di oggi all'interno del tunnel di Tenda lungo la statale 20 si viaggerà a senso unico alternato. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Mondadori Online. Pillole di simpatia.
1: C'è Arisa che sta cercando un fidanzato. Ha deciso di utilizzare i social in qualche maniera per cercare il fidanzato. Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficiente, a cui piaccia solo ed amatti l'organo sessuale femminile.
2: Ma impazzita.
1: Questa è Arisa. In particolare il mio, che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino, aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, il suo alter ego artistico. Si offre verità corpo, anima e cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e la buona fede. Solo intenzioni serie, nessuna bugia, no perdi tempo. Andata a pubblicare contemporaneamente due fotografie di come mamma l'ha fatta. Una davanti, sì, e una dietro. Cioè, proprio, hai presente come quando vai su autoscout.it a cercare una macchina, ci sono le fotografie del davanti, del cruscotto, del sedile.
2: Fatto un super confronto.
1: Il cofano posteriore, insomma.
2: Ecco.
1: Sì. Il posteriore con la targa c'è tutto.
2: Alle curve.
1: A casa mia si dice nella ciscia si pasticcia. Guardo mia moglie purtroppo che non riesce a dormire da un mese.
3: Invece tu dormi?
1: Ah, io russo proprio, io appena guardo.
2: E allora forse per quello che non dorme.
4: Per forza,
2: io
4: poveretta.
2: Io ecco.
1: Allora, tu pensa che il primo sonno io me lo faccio sul divano, quello dove ho la rossata più incandescente, se vogliamo, e lei nel mentre va a dormire. Io poi a un certo punto, dopo che ho fatto la prima dormita, mi risveglio, mi rialzo dal divano e vado a dormire a lei.
4: Mi risveglio, mi rialzo.
2: Da la notte.
1: Vado in garage.

0: il numero dell'SMS lo dice già il jingle.
1: Sì.
0: A Laura cosa gli facciamo dire? Ciao.
2: Ciao. Buona giornata.
1: Potremmo sempre inventare qualcosa per te. Sai che sì, c'è l'abitudine che se non sai come sistemare qualcuno gli inventi un mestiere. E noi possiamo inventarle un mestiere.
2: Ecco, però a fare fotocopie.
0: A fare fotocopie.
1: Quello no.
0: Forse non si sentono.
1: No.
0: No. Ho paura che
1: dobbiamo creare.
0: Va bene, allora. Cosa fai tu con sto libretto?
2: Cercavo di dirmi il numero di telefono.
0: No, questo è peggio di Jack.
2: Fogli.
0: No, cosa è peggio?
1: No, guarda, è una cosa normale perché mi è capitato spesso a casa di rispondere al telefono Radio Piemonte Sound. Non c'è problema.
0: Bene, allora guarda.
1: Può capitare.
0: Laura, gentilmente se puoi dire il numero di SMS così poi vai a fare fotocopia o qualcos'altro, vai.
1: Va bene, prova.

0: delle badole online.
1: La mette proprio tanto al maschile, Gianni Togni, non aspetta, non si aspetta nessuno, siamo singoli, bla bla bla bla.
2: Beh, ma all'epoca quando è uscito con questa canzone che cominciava, e poi cominciava anche ad uscire questa cosa che essere single
1: deve, non era
2: deve essere sfiga. Anche ecco, non è sfiga, cioè deve essere anche,
1: sai, socia, che io parlo in maniera semplice,
2: essere
1: comprensibile,
2: diciamo, contenti,
1: ecco. Cioè, quando si è meglio soli che mal accompagnati, fine della fiera. O se vuoi accompagnarti, che sia una cosa. A proposito di essere soli, perché poi sai, a volte si litiga molto, sai che litigavano due suore per l'asino?
2: Sì, qualcosa del genere. Sì, per no? Cosa, sì,
1: qui
2: sì.
1: Dalle nostre a Demonte. Perché sono quelle che fanno anche quel brodo cattivissimo da bere.
2: Non lo so, non me ne intendo di brodi.
1: Sì, quelle piante tritate. Sai che io in quello è stupido litigare, dicevano Wes Rodriguez, smettila di ridere, perché sai.
2: No, pensavo al brodo, cosa serviva al brodo, scusa? Contro la cellulite, faceva dimagrire?
1: No! Fa bene la gastrite.
2: Ah.
1: Mi sa che adesso lo devo ordinare.

0: Sapete che rubano i pomodori negli orti in giro?
1: Sì, sì.
0: Comunicazione alla nazione. Io non sono tre piantine, ma sono piccine piccine e ancora ne hanno tre belli maturi. Adesso magari domani me li mangio.
1: Forse meglio prima che passino. Metti che passano di notte, zacchete, ti tolgono il pomodoro, fine della storia.
0: Questi tre pomodorini.
1: Mm-hmm. Piantiamoli qua, scusa, no?
0: Ho già amici che dicono vorrei in cambio vorrei pomodori buoni.
1: Eccolo, ecco. Qua, dai.
0: Ciao Silvio, scusa, ma ce ne sono pochini.
1: Un tot al chilo, dai, esagera. Allora,
0: dovrei venderli a
1: 400 euro a...
0: E adesso.
1: Sono pochi. Allora,
2: la prima guerra scoppia sulla spesa e poi su chi lava e su chi stira. Ma nel suo caso credo che non esista il problema.
1: No.
0: Nel caso di Panta.
2: Non esiste.
0: Perché abbiamo capito che stiri tu, no?
1: Certo. Ma ogni tanto stira anche mia moglie, mi fa la sorpresa, dice: dai, oggi non devi fare niente. E io: no. No.
0: Guarda, peccato che sei già preso, perché sennò sai che tu avevi degli elementi interessanti per metterti lì un attimo nella stagera, come diceva una volta la Litizzetto, quelli che trovi così, che hanno già messo sul ripiano lì della casa, pensione, perché c'è qualcosa che non va, perché gli altri sono tutti presi.
1: Gazebo non era anche austriaco?
2: Gazebo.
1: Io lo chiamo Gazebo. Ma perché sono quelli della mia...
2: Lo so, perché tu sei amante delle grigliate, quindi sai che il Gazebo ci sta molto bene.
1: Ma certo, ma anche un disco di Gazebo ci sta molto bene.
3: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio.

0: popolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Buona domenica!
5: Sono le 11.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
7: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
8: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro è avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
7: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
8: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta Ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
7: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri, che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battuta e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: benvenuti in Hit Parade Story New Hit, versione Wiki Wiki, versione Weekend, la radio a tutto volume, le più belle di ieri e chiaramente anche i successi di oggi.
1: Le classifiche del passato con Hit Parade Story.
0: Bentrovati all'ascolto di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ciao a tutti, sono Mirko Bencioenni, come va? Tutto bene? Dai che si comincia con una Hit Parade Story assolutamente con i fiocchi. Oggi con una classifica settimanale, quella pubblicata ufficialmente in Italia il 12 giugno del 1982. Quali erano i 20 singoli protagonisti in classifica all'epoca? Io comincio subito con il regalarvi la posizione numero 20, occupata dai Barrabas, On the Road Again.

tanti bei ricordi che ci proiettano mentalmente parlando al lontano 12 giugno 1982, sicuramente un'occasione anche per le new generation per riscoprire suoni e musiche d'altri tempi. Alla 20 del 12 giugno 1982 Barrabas con On the Road Again, alla 19 Imagination con Body Talk, 18 per Alice con Messaggio, 17 per Giuseppe Cionfoli e Solo Grazie. Siamo alla posizione numero 16, dove ci fermiamo per qualche istante per regalarvi il disco dei Tom Tom Club, Word in Rapping Good.

due coniugi che arrivano dagli Stati Uniti, si facevano chiamare Tom Tom Club e facevano musica new wave. Loro erano nati come progetto parallelo ai Talking Heads, sicuramente grandissimi nei primi anni 80 anche in classifica. Posizione numero 16 nella Hit Story del 12 giugno 1982. Il 15° singolo più venduto in Italia invece all'epoca era firmato da Romina Power, sto parlando del Ballo del Quaquà, 14 per I Ricchi e Poveri con Come Vorrei, 13 per Christopher Cross e Arthur's Damned.

0: Questa è Radio Piemonte Sound. Qualcuno diceva la musica può nominare l'innominabile, comunicare l'inconoscibile, mentre la grande sacerdotessa, poetessa del rock, Patti Smith, dice la musica è riconciliazione con Dio. Ancora benvenuti in It Parade Story New Hit, la grande musica di oggi e di ieri.
1: New Hit, le nuove produzioni musicali.
0: In arrivo Shakira, Algo Tu. Yeah, no.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sempre di domenica. I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: tutto amaro per i CT italiani al mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale, sotto per la rete di Saibari al 21esimo. Il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
1: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio non va bene, ho vergogna.
0: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: i successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Il dodicesimo 45 giri più venduto in Italia nel lontano 12 giugno 1982 era firmato da Donatella Rettore, si intitola La Mette, 11 per i Cavalieri del Re con la sigla del cartone animato Lady Oscar. Siamo alla posizione numero 10, occupata dai Village People, 5 o'clock in the morning. Ve li ricordate con tutti quanti i loro bei travestimenti? C'era il poliziotto.

ricordi più belli della nostra vita sono qui, e in questo caso con Village People, 5 o'clock in the morning, decimo singolo in classifica nella Hit Story dei 20-45 giri più venduti in Italia nel lontano 12 giugno 1982. Saliamo di un altro gradino per segnalarvi alla posizione numero 9 Riccardo Cocciante con la sua Celeste Nostalgia, 8 per un altro brano poi destinato a diventare uno dei grandi classici nel firmamento della musica internazionale dance degli anni 80. Sicuramente già partito in sottofondo, l'avrete riconosciuto, loro sono gli Human League e questa è la mitica Don't You Want Me. Ancora buon ascolto e buon divertimento.

0: Hit Parade The Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

0: le 12 e 2 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
2: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chienti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
3: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio alle porte di Roma il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
2: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
3: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
2: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Hit Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Parte di Parade Story, sempre in compagnia di Mirko Benciveni. Ancora ciao a tutti, in questo caso ripartiti con questo gruppo musicale rock statunitense assolutamente grandioso. Questa Hard in My Heart, regalato ai Quarterflash nel lontano 1981, grande fama e grande popolarità, chiaramente trattandosi di una grande hit, è rimasta in classifica anche nei primi mesi del 1982. Nella Hit Story del 12 giugno 1982 li troviamo settimi in classifica. Sesto posto per Claudia Mori con Non succederà più. Posizione numero 5 per un disco molto dolce firmato da Richard Sanderson. Questa è She's a Lady.

di posizione numero 5 nella Hit Story dei 45 giri più venduti in Italia nel lontano 12 giugno 1982. 4 per gli America, questa band un po' inglese, un po' statunitense, loro facevano un folk rock, un rock molto leggero e vicino al sound della West Coast. Sicuramente importantissimo il singolo che piazzano alla posizione numero 4 nella nostra Hit Story di oggi. Sto parlando di Survival, loro sono gli America.

0: Parade the Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Investi in radio, motore di crescita.
6: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Mentre insiste su Truth, la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo. E non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: it, tutte le ultime novità discografiche.
1: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa.

numero 3 nella hit story dei 20 45 giri più importanti in Italia del 12 giugno 1982 con gli Imagination, appena ascoltati con uno dei loro cavalli di battaglia, questa Just an Illusion. Ma ve li ricordate quando si esibivano dal vivo con questo stile esotico fatto di costumi ripresi dagli antichi romani e dall'oriente fiabesco? Loro arrivano dall'Inghilterra e sicuramente hanno dominato le scene musicali dance non solo dei primi anni 80. Posizione numero 2, un passo dalla vetta, arriva Paul McCartney con Ebony and Ivory.

0: Amici, la numero 1 del 12 giugno 1982 era la colonna sonora del film Paradise. Sto parlando di Phoebe Cates e Paradise. Numero 1 come sempre, introdotta come tradizione vuole dalla nostra sigletta molto vintage che fa molto parlare di sé, però del resto le nostre, essendo Hit Parade Story, devono doverosamente essere introdotte da una sigla degna dell'epoca. Voi che dite?
1: Numero 1, numero 1.

0: con Paradise, numero uno della Hit Story di oggi, quella che ha visto protagonisti i 20 singoli più importanti d'Italia nel lontano 12 giugno del 1982. Come sempre, doverosamente, vi ricordo al termine di ogni nostro appuntamento che ogni puntata di Hit Parade è proiettata in un'epoca diversa, dagli anni 70 ai giorni nostri. Io, come sempre, vi regalo tutte le Hit Story più importanti nella storia della vostra vita. La storia della musica in classifica dagli anni 70 ai giorni nostri. Questo è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao!
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: le 13:04.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
2: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il Tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
2: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
3: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
2: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicolo Buleghe ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai grandi sportivi.
6: Ciao, sono Samuele Manfredi. Se anche tu sei un pazzo fuori di testa in bicicletta, ascolta Radio Piemonte Sound.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.
7: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
8: La radio della tua città.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Un omaggio a Rino Gaetano, e cantava le canzoni, loro

0: Eros Ramazzotti, un omaggio a Lucio Battisti con I Giardini di Marzo.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: A Radio Piemonte Sound, un grande bacio.

0: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao!

Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: Sono le 14.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
2: L'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel veneziano, a confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
2: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario o possibile coinvolgimento di terze persone.
3: Lo sport calcio, prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
2: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Posizione numero 29.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Mara Sattei.
2: Quando sei con me, cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online.

0: Numero 23.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: le 15:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri Tajani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
2: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Liberi Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
3: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
2: L'avanzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale. Secondo gli esperti, cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
2: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania Curaçao, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara via oggi alle 15.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

0: Hit, la classifica delle 30 canzoni più trasmesse in Italia. Numero 21.
1: Saluto a Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

0: più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Numero 19.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound. Un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Posizione numero

0: Le più belle, le più suonate, le più hit. Ogni fine settimana su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Numero 16.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

0: le 15:59.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
2: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
2: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
3: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile Marocco si chiudono sull'1-1. La Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao. Poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
5: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: La classifica dei 30 pezzi più suonati in radio. Super Hit.

0: Ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
5: Posizione numero 12. Ingoia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali strade e autostrade del Piemonte. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutte le strade extraurbane nazionali, è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Una super hit, ma di qualche tempo fa.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII

0: Massimo, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Radio Piemonte Sound. Le 30 canzoni più suonate della settimana. Numero 11.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente, mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran, sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
2: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
3: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: Ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
3: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dell'Ossoio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane, dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo Gran Premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel Mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: La Super Hit numero 8.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte.

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Radio Piemonte.
5: Super Hit, le 30 più belle di oggi e tanti successi del passato.
6: A Radio Piemonte Sound, un grande bacio da

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali strade e autostrade del Piemonte. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutte le strade extraurbane nazionali, è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Numero 5.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: una super hit, ma di qualche anno fa.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune. boves.cn.it.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio. La radio rende.
5: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
8: Radio Piemonte Sound.
9: Ogni settimana super hit, 30 successi, 30 emozioni, 30 super hit.
10: Sono le 17 e 59 minuti.
11: News dall'Italia e dal mondo.
12: Buonasera dalla redazione.
13: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
14: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello: Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
13: E si accende il confronto politico su due fronti. In Italia Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
14: Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
13: E l'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Ad oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
14: Calcio mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
13: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio P-

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià per segnalare rallentamenti per lavori

0: vada in direzione Gravellona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

0: pagare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Cibo, cibo.

0: sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a Sanstino di Livenza nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao e mondiali contro la Germania completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico: ascoltiamo questa radio Piemonte Sound, perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Francesca Michelin, Arcomio, un omaggio a Cesare Cremonini con la Stella di Broadway.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Saluto dai VIP.
10: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santa Maria.
11: I just love to say it.
12: Jason.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
7: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
8: Come stai oggi?
7: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
8: Amore.
7: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
8: Che bravo!
7: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parla

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura segnaliamo rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Sito e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Settimo e Torino Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Restiamo in A4 per segnalare rallentamenti per lavori tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si rallenta per traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest verso Torino. In A5 Torino-Osta si rallenta per lavori tra Nus e Châtillon e tra Verré e Pont-Saint-Martin verso Torino. Rallentamenti per lavori anche sulla A7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e tra Borbera e Busalla verso Genova. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico, traffico intenso e rallentamenti tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultimo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: che cosa magari si può fare.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudia Maigret con la canzone portata al successo da Claudia Mori, Non succederà più,

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: be friends. Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A5 Torino Aosta si rallenta per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin verso Torino. Rallentamenti per lavori anche sulla diramazione Ivrea-Santhià tra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico, traffico intenso e rallentamenti tra Castelletto Ticino e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultimo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Gratis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.
3: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
6: La Radio Rende.

0: sono le 21.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Chissà se lo sai, insieme a Ornella Vanoni c'è Chiara Gagliazzo, un splendido tributo a Lucio Dalla.

0: casse. I saluti dei VIP.
1: Un saluto da Carlo Conti. Da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound?
2: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
1: Grazie.
3: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo aggiornamento odierno con la Centrale Regionale della Mobilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera su tutte le strade extraurbane nazionali sarà vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
8: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in paura. Noi abbiamo i nostri incubi e riascolto quel vocale che è una ninna, no, no, però adesso sono solo dentro.

Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Amore caro, amore bello, canzone storica di Mogol, scritta anche da Bruno Lauzi.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
2: Radio Piemonte

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao cari!
11: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
9: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piemonte sa.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fulminacci e Francesca Fagnani. Parole, parole, parole.
1: Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Rita Pavone è l'immensità.

0: i ricordi e le emozioni nei successi della musica.
1: E nel traffico del cuore cerco invano un po' di pace, ma l'amore è più tenace, più di me. Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, l'amore mi perseguita.

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Amica Radio. Tutta un'altra musica.
1: La strada sgombra, senza ostacoli, nulla che potesse fermarmi, nulla se non il semaforo verde. Ieri sembra così lontano. Quando hai qualcuno al tuo fianco, vedi nell'altro la metà di te stesso e attribuisci ad ogni sogno una nuova vita. Mama's Gun, Beverly Knight, Only One.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Achille Lauro dal palco del Festival 2026 con Perdutamente.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un medley dedicato ai Pooh era il Sanremo 2016.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Miriam Masala con Le tasche piene di sassi, canzone meravigliosa di Jovanotti.

sveglia. Gennaio arriva in fretta, la neve e quel che resta di febbraio. Di un'astuta ricorrenza, un bacio e solo un bacio. E marzo è una promessa. Maggese, Cesare Cremonini.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Sono bugiarda, Valeria Rossi e Orietta Berti.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Uno straordinario chitarrista italiano, Alex Britti, in Corazón Espinado, quella di Santana.

0: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Max Pezzali, mi raccomando rimanete sintonizzati, ciao.

campagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

La poltrona a fiori è vecchia ormai, quello strappo è da cucire. Ha la barba lunga come tu la vuoi, e Dio voglia di morire. Un panino, una birra e poi la tua bocca da baciare. E la fiamma si alza ancora dentro di me. Questa casa è tutta da bruciare. Dick Dick, vendo casa.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. James Taylor e Giorgia insieme ci fanno ascoltare You've Got a Friend.